l'imprenditore originale, provvista a vedere condizioni di regione per...